strada davanti a te, cielo sopra di te e Love FM a portata di mano. Che tu stia viaggiando verso una meta lontana o stia godendo di un breve tragitto, la nostra musica ti terrà compagnia. Sintonizzati, rilassati e

Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: dentro la nostra notte. La notte più desiderata. Questa è la nostra notte. Love is fine.
1: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
2: Se già ci ha

0: Sono le 2 e 58 minuti. Love Affair.
1: Nel silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte.

0: Love FM. Ogni canzone un'emozione.
1: Tu porti bellezza dove prima non c'era e vedi l'incendio dentro una candela. Tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela. Tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione. Tu porti il profumo ma sei

0: Hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari. Siamo animali, stringimi forte. Io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Love FM. Ogni canzone un'emozione.
1: Alchimista che gioca coi problemi di cuore e che vende

l'ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: 58 minuti. Love
1: FM. Quando la musica parla da sé, non c'è bisogno delle parole. Sulla tua Love FM, solo le canzoni più belle, senza l'invadenza di vuote chiacchiere.

0: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia.

0: Love FM. Ogni canzone un'emozione.
1: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

0: Auto. Love
1: FM. Ci sono canzoni perfette per attraversare la notte e altre che sembrano nate per incontrare l'alba. Love FM. Buongiorno ai sentimenti.

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Vintage, la collezione di dischi in vinile di Love FM. Dal 1980, Pupo, con Su di Noi.

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Non so quale sia il segreto della felicità, ma la probabilità di scoprirlo è più alta la mattina presto. Ben svegliati, lovers. Buongiorno da

anche durante il lavoro. Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: festeggiamo anche l'onomastico di marino.
1: Indovina un po'.
0: Sorge dall'acqua, duro e solido. Resiste agli urti delle onde. Per non annegare a lui ti puoi aggrappare, ma attenzione, ti puoi anche scontrare. Cos'è? La risposta a fine puntata.
1: Accadde oggi.
0: Il 3 settembre 1950, Nino Farina, a bordo dell'Alfa Romeo 159, vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza.
1: Lo sapevi che...
0: La parola salario deriva dal latino salarium, una sorta di compenso in sale che veniva dato ai soldati romani. Il sale era così prezioso da essere usato come forma di pagamento, perché è indispensabile per la conservazione del cibo.
1: Parole preziose.
0: La parola di oggi è peristilio. È un porticato di colonne, o l'intero cortile che questo cinge, tipico dell'architettura antica sia greca che romana ed egizia.
1: Chuck, citazioni da Oscar.
0: La cosa importante è cogliere la bellezza collaterale, che è il legame profondo con tutte le cose. Dal film Collateral Beauty.
1: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
0: Sorge dall'acqua, duro e solido. Resiste agli urti delle onde. Per non annegare, a lui ti puoi aggrappare. Ma attenzione, ti puoi anche scontrare. Cos'è? Lo scoglio.
2: L'almanacco del giorno torna più tardi.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Love FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 3 settembre 2026. Mancano 119 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale della Vergine e oggi

0: Love FM News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiero da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: canzone, un ricordo, ogni novità, una nuova emozione. Semplicemente.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non

0: Ciao.
1: Piccola sosta, grande ritorno. A tra poco la musica che ti fa battere il cuore. Sempre qui, sulla tua Love FM.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno amici dell'oroscopo, eccoci arrivati a giovedì. Oggi è il 3 di settembre. Ariete, la competizione vi stimola a dare il meglio di voi. In amore non trasformate ogni discussione in una gara a chi ha ragione. Un gadget tech vi semplificherà la vita. Toro, fase di accumulo positivo. Riceverete una piccola somma o un rimborso inaspettato. In amore la serata è ideale per coccole pigre davanti a una serie TV. Gemelli, avete la risposta pronta per ogni provocazione. In amore usate l'ironia per stemperare una tensione nata per una sciocchezza. Viaggi mentali stimolanti. Cancro, proteggete il vostro spazio privato dalle intrusioni esterne. In amore sentite il bisogno di radici. Una conversazione profonda col partner chiarirà tutto. Leone, leadership riconosciuta dal team senza sforzo. In amore mostrate il vostro lato generoso organizzando una sorpresa memorabile. Siete decisamente i re della giornata. Vergine, risolvete un rompicapo logico che assilla l'ufficio. In amore, smettete di programmare ogni bacio. La spontaneità oggi sarà la vostra arma più sexy. Bilancia, equilibrio ritrovato tra dovere e piacere. Al lavoro siete diplomatici, in amore siete amanti attenti. Un incontro fortunato per i single durante lo shopping. Scorpione, siete molto determinati a scoprire una verità nascosta. In amore l'intensità è quasi magnetica. Un segreto tecnologico vi darà un vantaggio molto competitivo. Sagittario, l'ottimismo attira nuove opportunità professionali. In coppia l'entusiasmo è contagioso. Progettate quindi un weekend fuori porta per staccare la spina dal wifi. Capricorno, la vostra costanza viene finalmente premiata dai superiori. In amore cercate di essere più presenti emotivamente. Il partner non vuole solo sicurezza economica. Acquario, pionieri in un nuovo campo di interesse, le vostre idee attirano seguaci sui social. In amore cercate qualcuno che stimoli la vostra mente non convenzionale. Pesci, empatia ai massimi livelli, capite il partner prima ancora che parli. Al lavoro proteggetevi dalle energie negative di un collega troppo

0: filamentoso. Buona fortuna a tutti, buona giornata, a bientôt.
1: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB.

E poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Love FM News.
1: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
2: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
3: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica!
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Forza, alzati, vestiti e lotta per i tuoi sogni. Buongiorno, lover. Buongiorno,

pensi come una donna. Come una donna è la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

In ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: dillo in giro. Dillo a tutti.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
3: Giovedì 3 settembre 2026. Mancano 119 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Marino.
1: Indovina un po'.
3: Sorge dall'acqua, duro e solido. Resiste agli urti delle onde. Per non annegare a lui ti puoi aggrappare, ma attenzione, ti puoi anche scontrare. Cos'è? La risposta a fine puntata.
1: Accadde oggi.
3: Il 3 settembre 1950, Nino Farina, a bordo dell'Alfa Romeo 159, vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza.
1: Lo sapevi che...
3: La parola salario deriva dal latino salarium, una sorta di compenso in sale che veniva dato ai soldati romani. Il sale era così prezioso da essere usato come forma di pagamento, perché è indispensabile per la conservazione del cibo.
1: Parole preziose.
3: La parola di oggi è peristilio. È un porticato di colonne, o l'intero cortile che questo cinge, tipico dell'architettura antica sia greca che romana ed egizia.
1: Chuck, citazioni da Oscar.
3: La cosa importante è cogliere la bellezza collaterale, che è il legame profondo con tutte le cose. Dal film Collateral Beauty.
1: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
3: Sorge dall'acqua, duro e solido. Resiste agli urti delle onde. Per non annegare, a lui ti puoi aggrappare. Ma attenzione, ti puoi anche scontrare. Cos'è? Lo scoglio.
0: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
1: e sulla nostra nuova app.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fan freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ora dopo ora
2: sono le 8:58.
1: La Beffe.
3: Love FM News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
11: Amare se stessi è l'inizio di una lunga storia d'amore.

0: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Love FM. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme? Su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno amici dell'oroscopo, eccoci arrivati a giovedì. Oggi è il 3 di settembre. Ariete, la competizione vi stimola a dare il meglio di voi. In amore, non trasformate ogni discussione in una gara a chi ha ragione. Un gadget tech vi semplificherà la vita. Toro, fase di accumulo positivo. Riceverete una piccola somma o un rimborso inaspettato. In amore, la serata è ideale per coccole pigre davanti a una serie TV. Gemelli, avete la risposta pronta per ogni provocazione. In amore usate l'ironia per stemperare una tensione nata per una sciocchezza. Viaggi mentali stimolanti. Cancro, proteggete il vostro spazio privato dalle intrusioni esterne. In amore sentite il bisogno di radici. Una conversazione profonda col partner chiarirà tutto. Leone, leadership riconosciuta dal team senza sforzo. In amore mostrate il vostro lato generoso organizzando una sorpresa memorabile. Siete decisamente i re della giornata. Vergine, risolvete un rompicapo logico che assilla l'ufficio. In amore, smettete di programmare ogni bacio. La spontaneità oggi sarà la vostra arma più sexy. Bilancia, equilibrio ritrovato tra dovere e piacere. Al lavoro siete diplomatici, in amore siete amanti attenti. Un incontro fortunato per i single durante lo shopping. Scorpione, siete molto determinati a scoprire una verità nascosta. In amore l'intensità è quasi magnetica. Un segreto tecnologico vi darà un vantaggio molto competitivo. Sagittario, l'ottimismo attira nuove opportunità professionali. In coppia l'entusiasmo è contagioso. Progettate quindi un weekend fuori porta per staccare la spina dal wifi. Capricorno, la vostra costanza viene finalmente premiata dai superiori. In amore, cercate di essere più presenti emotivamente. Il partner non vuole solo sicurezza economica. Acquario, pionieri in un nuovo campo di interesse. Le vostre idee attirano seguaci sui social. In amore, cercate qualcuno che stimoli la vostra mente non convenzionale. Pesci, empatia ai massimi livelli. Capite il partner

0: ancora che parli. Al lavoro proteggetevi dalle energie negative di un collega troppo lamentoso. Buona fortuna a tutti, buona giornata, a piantò.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a

0: anche mentre mi alleno o faccio jogging, ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Toto. Love
1: FM. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: Una cosa che può essere utile è pensare semplice, come sempre. Quando le cose sono troppo complicate, pensare semplice.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni.

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
2: E adesso le news regionali. Di fronte alle temperature sempre più elevate che continuano a interessare la Calabria, il mondo sindacale chiede di mettere al primo posto la tutela della salute nelle aule scolastiche. La filiale CGIL Calabria ha lanciato un appello alla regione e agli enti locali affinché si valuti senza esitazioni il rinvio dell'inizio del calendario scolastico qualora il caldo prolungato renda incompatibile le lezioni. Il sindacato sottolinea come la sospensione rappresenti unicamente un tampone d'emergenza. Secondo il sindacato, la vera priorità risiede in un piano straordinario di interventi strutturali per dotare gli istituti calabresi di impianti di climatizzazione e isolamento adatti al cambiamento climatico. Come evidenziato dal segretario generale della filiale CGIL Calabria, la gestione delle alte temperature non può essere affrontata come un evento isolato o straordinario. Rincorrere ogni anno il dibattito sul rinvio delle lezioni significa di ignorare lo stato di degrado e di inefficienza energetica del patrimonio scolastico della regione. Restiamo in Calabria, dove la sanità regionale punta a rafforzare i propri organici per far fronte alle persistenti carenze di personale. Azienda Zero ha pubblicato nuovi bandi per assunzione a tempo pieno e determinato di 33 figure professionali, suddivise tra personale ostetrico e medico. L'azienda comunica che prima dell'avvio vero e proprio del concorso verrà attivata una procedura di mobilità volontaria esterna. Per individuare eventuali professionisti in forza ad altre pubbliche amministrazioni è disposto il trasferimento. L'iniziativa punta a garantire una maggiore operatività dei reparti ed ambulatori, intervenendo direttamente su una delle criticità più urgenti per la tutela del servizio sanitario calabrese. Da Francesco Del Ventoli nello studio.
1: Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto a più tardi.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1.000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Canzone, quel ricordo, quell'emozione che solo la musica ti può regalare. Buon ascolto dalla tua

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: E oggi hai chiesto al tuo smartphone

0: e mentre mi alleno, Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Il filo di Sofia, dal suo diario Pensieri e parole.
2: Pensieri e parole.
3: Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: Sono le 15 e un minuto. La Beppe.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fructise, Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La giornata corre veloce, tra lavoro, traffico, impegni e pensieri. Ogni tanto serve fermarsi un attimo. Accendi Love FM, la musica giusta per i momenti che vuoi con più relax.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: In auto, accendo Love FM e viaggio sempre con le mie canzoni senza inutili chiacchiere al

sole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: dal passato che ami al presente che ti emoziona. Su Love FM, una hit che ti sorprende.
1: Ora dopo ora.
2: Sono le 16 in punto.
1: Love FM.
0: Love FM News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi.
4: E adesso le news regionali. È in arrivo una vera e propria manutenzione straordinaria con nuove mense e aree climatizzate per gli istituti scolastici di Bari. Il comune ha stanziato infatti quasi 3 milioni di euro grazie a una variazione di urgenza di bilancio promossa dal sindaco Vito Leccese nell'ambito di una manovra complessiva da 16 milioni di euro destinata alle priorità cittadine. Durante un sopralluogo all'asilo Nido Villari, il primo cittadino ha rivendicato lo sforzo straordinario dell'amministrazione locale, sottolineando tuttavia l'enorme divario con le risorse nazionali. Per adeguare l'intera rete scolastica comunale servirebbero infatti oltre 90 milioni di euro. Il sindaco del capoluogo pugliese ha rimarcato l'eccezionalità della manovra di bilancio varata dall'ente locale per mettere in sicurezza gli edifici scolastici. Allo stesso tempo, il primo cittadino ha aperto una chiara polemica con il Ministero dell'Istruzione. Le stime comunali indicano che solo per climatizzare tutte le scuole servirebbero oltre 90 milioni di euro, una cifra nettamente superiore ai 20 milioni di euro già stanziati dal ministro Valditara per l'intero territorio nazionale. Restiamo in Puglia, dove è svolta per il diritto allo studio e la residenzialità universitaria in Puglia. Entro 2027 la regione potrà contare su oltre 3.000 nuovi posti letto destinati agli studenti degli Atenei, grazie al piano housing promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca con le risorse del PNRR. Sono oltre 800 gli alloggi già completati e messi a disposizione nelle province di Foggia, Lecce e Bari, mentre per i restanti 2.800 posti Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso le procedure per la consegna entro il 2027. Come sottolineato dalla Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il potenziamento degli alloggi universitari rappresenta una leva fondamentale per rendere il territorio più competitivo e accessibile. Per garantire una reale equità sociale, il bando ministeriale stabilisce che almeno un terzo delle nuove residenze sia riservato gratuitamente o a condizioni agevolate per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi individuati tramite bandi regionali per il diritto allo studio. Per tutti gli altri assegnatari, le rette saranno tagliate di almeno il 15% rispetto ai valori medi del mercato privato. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
3: Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
2: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
0: e sulla nostra nuova app.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Uni Euro Club fino al 6 settembre. Uni Euro batte forte sempre.
6: Ci sono canzoni che parlano di te perché le hai vissute e altre che stanno solo aspettando di entrare nella tua storia. Che sia un ritorno, una scoperta o solo un momento da sentire, Love FM ti accompagna, semplicemente.

0: Stai ascoltando Love FM.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Amici di Love FM, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi nelle nostre regioni prevalenze cielo sereno o poco nuvoloso, ma con il caldo che continua a farsi sentire, punte massime fino a 35 gradi sulla bassa pianura padana e nelle zone interne delle regioni tirreniche, potremmo anche toccare qualche grado in più nelle zone interne della Sicilia, e poi sia domani che nel weekend ulteriore lieve rialzo termico, fine settimana con punte di 37-38 gradi da nord a sud. Quando finirà tutto questo? A metà della prossima settimana. Tra mercoledì e giovedì arriverà aria più fresca. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
8: Pensieri e parole.
9: Se capisci, le cose sono così come sono. Se non capisci, le cose sono così come sono.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: È la musica della tua vita. Quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio. Perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: Love FM News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, valide per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori 8 dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù De Rossi, ilariano Fabregas.
2: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
3: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
1: Tennis, tutti in campo oggi gli azzurri, ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholz e Ete Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrcina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
0: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti.

l'incanto sarà godersi la strada con la nostra musica. Buon viaggio da Love FM. La tua compagna di viaggio.

mentre cucino tra profumi e sapori, Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 GB con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
3: Pensieri e parole.
4: La vita è un eco. Ciò che tu doni ti ritorna. Ciò che tu semini lo raccogli. Ciò che tu dai lo ricevi. E quello che vedi negli altri esiste in te.

0: sono le 20
1: e 2 minuti. La Beppe.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Finalmente si torna a casa dopo un'intera giornata fuori. Entra in auto e sintonizzati su Love FM. Con la nostra musica, tra evergreen e successi di oggi, sarà un rientro a casa speciale. Buon viaggio con Love FM.

E poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Sono le 21 e un minuto. La Beppe.
2: Previsioni del tempo a Love FM.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Love FM da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 4 settembre sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico. L'anticiclone è in rinforzo, in ulteriore espansione e determina condizioni di assoluta stabilità sull'Italia ed anche ampi spazi di cielo sereno da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma con caldo in graduale accentuazione. Difatti le temperature diurne già questo venerdì saranno diffusamente prossime ai 33-35 gradi. Nella giornata di sabato saranno anche in ulteriore aumento, decisamente ben oltre le medie del periodo. Nelle aree interne del centro si toccano e si superano picchi di 36-37 gradi. Al sud al più soffierà un po' di vento da nord, soprattutto sulla fascia adriatica e ionica. Questo comporterà temperature leggermente più contenute. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
4: Ricordatevi che il passato è una lezione, non è mai una scusa.

0: guida immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

sono le 22 in punto. La Beppe. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB Plus, il suono perfetto.
1: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi guardo male, e c'è quel caldo strano.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

prego, no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù

è la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: anche durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: più musica, più love.
1: Un'altra estate qui è un'altra volta qui, e quegli amori esisteranno nuove spiagge.
2: Love FM
0: è la musica che ci unisce.

l'ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM.

un gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine, che tempi strani che vi bruciano le mani.

che hai la tua bella Smart TV. Finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.